0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Bentrovati. Il governo si appresta a decidere oggi in una seduta telefonica i nuovi prezzi massimi al dettaglio dei carburanti. Le nuove tariffe entreranno in vigore da domani e resteranno valide per le prossime 2 settimane. Secondo informazioni non ufficiali si prevede un aumento significativo dei prezzi.
1: La benzina Euro Super 95 potrebbe salire a 1,65 euro al litro con un rincaro di 11 centesimi. Ancora più marcato l'aumento del diesel che potrebbe raggiungere 1,81 euro al litro con un incremento di 22 centesimi. Il cosiddetto diesel agevolato invece potrebbe arrivare a 1,26 euro al litro in aumento di 24 centesimi.
2: In vista dei rincari e dell'aumento della domanda, la compagnia INA ha introdotto una misura temporanea. Il rifornimento presso le proprie stazioni di servizio è stato limitato a un massimo di 300 litri per singola transazione, con l'obiettivo di garantire la continuità delle forniture. L'Europa si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di caldo estremo. A provocarla è la cosiddetta cupola di calore, un fenomeno in cui una vasta massa di aria calda e secca proveniente dal Sahara resta bloccata sull'Europa, facendo aumentare sensibilmente le temperature.
1: Dopo il Nord Africa, dove si sono registrati picchi fino a 49 gradi, gli effetti si fanno già sentire nell'Europa sud-occidentale, mentre l'aria rovente è in progressiva espansione anche verso il centro del continente. Oggi alle 14 si riunirà il Consiglio Direttivo della Camera dell'Agricoltura croata per fare il punto sulla situazione nel settore. Al centro della riunione l'epidemia

0: Epidemia di peste suina africana, l'andamento delle coltivazioni di cereali e il prezzo del grano.
1: Proprio per l'emergenza sanitaria, il ministro David Vlahovic incontrerà i rappresentanti delle regioni di Virovitica e Vukovar, tra le più colpite dalla diffusione del virus. Secondo gli ultimi dati sono stati registrati 104 focolai negli allevamenti e sono stati abbattuti quasi 4.000 suini. La regione istriana ha aperto un bando destinato alle piccole imprese del settore manufatturiero per sostenere gli investimenti nelle energie rinnovabili. Sono previsti contributi a fondo perduto per la progettazione, l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo.
0: La regione coprirà il 50% delle spese con un contributo fino a 2.000 euro per il progetto elettrico e fino a 18.000 euro per l'installazione dell'impianto. L'importo massimo ottenibile è di 20.000 euro.
1: A Cittanova torna Che Gusto, la rassegna dedicata alle eccellenze enogastronomiche e dell'Adriatico. Venerdì 31 luglio, dalle 18.30 alle 24, la comunità degli italiani ospiterà la 10ª edizione della manifestazione, che riunirà oltre 50 espositori tra produttori di vino, birra artigianale, distillati e specialità gastronomiche.
0: L'evento proporrà degustazioni, incontri e racconti dedicati alle tradizioni del territorio, con la partecipazione di produttori dell'Istria, del Quarnero, della Slovenia e dell'Italia.
1: Il meteo: per oggi in Istria è previsto tempo prevalentemente soleggiato. Nel corso della giornata lo sviluppo di nubi potrà favorire locali rovesci o temporali, soprattutto sul Monte Maggiore e in Ciceria.
0: Venti deboli da est con scirocco moderato nelle ore centrali, temperature massime tra 26 e 29 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: L'attesa è finita. Radio Company riapproda in Istria e torna a Dignano con tutta la forza di Energia 90. Venerdì 31 luglio dalle 21:30, un travolgente viaggio musicale tra le hit che hanno fatto la storia degli anni 90. In console DJ Gianluca Pacini e Joe. Energia 90 by Radio Company. Venerdì 31 luglio, ore 21:30, Piazza del Popolo, Dignano d'Istria, Croazia. In collaborazione con la città di Dignano e Inforno. Partner Infobip, Chiavalon, Caffè Monte, Hotel Villa Letan, Vini Babos.
1: Sommarpo, Radio Pula.

0: dotti questi giorni della mia vita con Radio Pola.
1: Radio Pola Notizie.
2: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
3: Il governo continua a regolare i prezzi dei carburanti. Nel corso della riunione telefonica di oggi ha approvato il nuovo decreto che fissa i prezzi massimi al dettaglio per i prossimi 14 giorni.
2: Da domani benzina e gasolio costeranno di più. La verde salirà a 1,62 euro al litro, con un aumento di 8 centesimi, mentre il diesel raggiungerà 1,75 euro al litro, 16 centesimi in più. Aumenti anche per il gasolio agricolo e per il GPL.
3: Per contenere i rincari, l'esecutivo ha ridotto leggermente le accise e abbassato i margini dei distributori. Misure che attenuano solo in parte gli aumenti, tra i più consistenti degli ultimi mesi. Traffico intenso e rallentamenti sulle principali arterie stradali della Croazia. A causare le maggiori difficoltà sono tre incidenti avvenuti sull'autostrada 1 Zagabria-Spalato-Dubrovnik, dove si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni.
2: Disagi anche sull'autostrada Zagabria-Mazeglia, sulla tangenziale di Zagabria, sull'Y Istriana in prossimità del Monte Maggiore e sul ponte di Veglia, dove si registrano code di circa 4 km in entrambi i sensi di marcia.
3: In Francia resta altissima l'allerta per i vasti incendi che stanno devastando il sud-ovest del paese. Le fiamme sono arrivate a una quindicina di chilometri da Bordeaux, dove è stata disposta l'evacuazione preventiva degli alberghi vicini all'aeroporto.
2: Nella regione della Gironda oltre 220.000 persone hanno già lasciato le proprie abitazioni. Il presidente Macron ha convocato un vertice d'emergenza con il governo per coordinare gli interventi e fronteggiare la crisi.
3: L'Iran annuncia la sospensione degli attacchi contro gli Stati Uniti a condizione che anche Washington mantenga lo stop alle operazioni militari. Lo riferiscono le autorità di Teheran commentando la tregua raggiunta nel fine settimana.
2: Secondo fonti statunitensi, il presidente Donald Trump avrebbe ordinato di interrompere i bombardamenti su consiglio dei vertici militari, preoccupati per il rapido esaurimento delle scorte di munizioni. Per l'Iran però si tratta soltanto di una pausa tattica. In ambito locale, a Rovigno scattano controlli più severi sull'occupazione del suolo pubblico da parte di bar e ristoranti. Le verifiche riguarderanno le superfici effettivamente occupate, la disposizione degli arredi, il mantenimento dei passaggi pedonali e il rispetto delle norme comunali.
3: In caso di irregolarità sono previste sanzioni e nei casi più gravi la rimozione delle strutture a spese dei gestori. L'amministrazione cittadina invita gli esercenti a verificare la conformità di terrazze e attrezzature alle autorizzazioni rilasciate, ricordando che l'obiettivo è garantire decoro urbano, sicurezza e parità di trattamento tra tutti gli operatori.
2: Rimaniamo a Rovigno, dove torna protagonista il cinema italiano. Fino al 29 luglio il Centro Giovani di Noskrapić ospita la 24esima edizione dell'Italian Film Festival, organizzata dalla comunità degli italiani Pino Budicin. Quest'anno la rassegna si svolge eccezionalmente al Centro Giovani a causa dei lavori di ristrutturazione in corso all'estivo del sodalizio.
3: In programma

0: quattro pellicole rappresentative del cinema italiano contemporaneo. Dopo l'apertura di ieri con Gloria di Margherita Vicario, questa sera sarà proiettato Settembre di Giulia Steigerwald. Domani sarà la volta di Piccolo Corpo di Laura Samani, mentre mercoledì la rassegna si concluderà con La vita da grandi di Greta Scarano. Tutte le proiezioni hanno inizio alle 21.
1: Per il resto della giornata, tempo prevalentemente soleggiato, lo sviluppo di nubi potrà favorire locali rovesci o temporali, soprattutto sul Monte Maggiore in Ciceria.
0: Venti deboli da est con scirocco moderato nelle ore centrali. Temperature massime tra 26 e 29 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

0: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
1: L'attesa è finita. Radio Company riapproda in Istria e torna a Dignano con tutta la forza di Energia 90. Venerdì 31 luglio dalle 21.30 un travolgente viaggio musicale tra le hit che hanno fatto la storia degli anni 90. In console DJ Gianluca Pacini e Joe. Energia 90 by Radio Company. Venerdì 31 luglio, ore 21.30, Piazza del Popolo, Dignano d'Istria, Croazia. In collaborazione con la città di Dignano e Inforno. Partner Infobip, Chiavalon, Caffè Monte, Hotel Villa Letan, Vini Babos.
2: Leto na Radio Puli.

0: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaji, robotski uređaji i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: carburanti, da domani la benzina verde aumenta di 8 centesimi, il diesel di 16. L'Europa si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di caldo estremo. A Pola, 9 persone denunciate dopo una rissa scoppiata ieri sera in un negozio di via Sergia e proseguita in strada. A Rovigno scattano controlli più severi sull'occupazione del suolo pubblico da parte di bar e ristoranti. Incontro con la scrittrice italiana Luisa Carretti, ospite della Casa degli Scrittori di Pisino. Il meteo: per il resto della giornata tempo prevalentemente soleggiato. Lo sviluppo di nubi potrà favorire locali rovesci o temporali, soprattutto sul Monte Maggiore in Ciceria. Venti deboli da est, bora nelle ore serali. Temperature massime tra 26 e 29 gradi. Domani cielo in prevalenza sereno, bora debole o moderata. Le temperature minime saranno comprese tra 11 e 20 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra 29 e 32.

0: Il governo continua a regolare i prezzi dei carburanti. Nel corso della riunione telefonica di oggi ha approvato il nuovo decreto che fissa i prezzi massimi al dettaglio per i prossimi 14 giorni. Da domani benzina e gasolio costeranno di più. La verde salirà a 1,62 euro al litro con un aumento di 8 centesimi, mentre il diesel raggiungerà 1,75 euro al litro, 16 centesimi in più. Aumenti anche per il gasolio agricolo e per il GPL. Per contenere i rincari, l'esecutivo ha ridotto leggermente le accise e abbassato i margini dei distributori, misure che attenuano solo in parte gli aumenti tra i più consistenti degli ultimi mesi. Intanto la compagnia INA ha introdotto una misura temporanea. Il rifornimento presso le proprie stazioni di servizio è stato limitato a un massimo di 300 litri per singola transazione, con l'obiettivo di garantire la continuità delle forniture. Sono riprese questa mattina le ricerche dello skipper austriaco di 46 anni disperso in mare da ieri a largo dell'isola di Solta. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è caduto in acqua mentre cercava di liberare una cima rimasta impigliata nell'elica del catamarano. Al momento dell'incidente il mare era molto mosso e soffiava un forte vento. Nelle operazioni di ricerca sono impegnate motovedette e velivoli della Guardia Costiera. L'Europa si prepara ad affrontare una nuova intensa ondata di caldo estremo. A provocarla è la cosiddetta cupola di calore, un fenomeno in cui una vasta massa di aria calda e secca proveniente dal Sahara resta bloccata sull'Europa facendo aumentare sensibilmente le temperature. Dopo il Nord Africa, dove si sono registrati picchi fino a 49 gradi, gli effetti si fanno già sentire nell'Europa sud-occidentale, mentre l'aria rovente è in progressiva espansione anche verso il centro del continente. Intanto in Francia resta altissima l'allerta per i vasti incendi che stanno devastando il sud-ovest del paese. Le fiamme sono arrivate a una quindicina di chilometri da Bordeaux, dove è stata disposta l'evacuazione preventiva degli alberghi vicini all'aeroporto. Nella regione della Gironda oltre 220.000 persone hanno già lasciato le proprie abitazioni. Il presidente Macron ha convocato un vertice d'emergenza con il governo per coordinare gli interventi e fronteggiare la crisi. L'Iran annuncia la sospensione degli attacchi contro gli Stati Uniti a condizione che anche Washington mantenga lo stop alle operazioni militari. Lo riferiscono le autorità di Teheran, commentando la tregua raggiunta nel fine settimana. Secondo fonti statunitensi, il presidente Donald Trump avrebbe ordinato di interrompere i bombardamenti su consiglio dei vertici militari, preoccupati per il rapido esaurimento delle scorte di munizioni. Per l'Iran, però, si tratta soltanto di una pausa tattica. In ambito locale, la regione istriana ha aperto un bando destinato alle piccole imprese del settore manifatturiero per sostenere gli investimenti nelle energie rinnovabili. Sono previsti contributi a fondo perduto per la progettazione, l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo. La regione coprirà il 50% delle spese con un contributo fino a 2.000 euro per il progetto elettrico e fino a 18.000 euro per l'installazione dell'impianto. A Pola 9 persone sono state denunciate dopo una rissa scoppiata ieri sera in un negozio di via Sergia e proseguita in strada. Secondo la polizia, 6 cittadini tedeschi e 3 croati avrebbero iniziato a litigare per il prezzo di un prodotto, passando poi alle vie di fatto. 3 persone, 2 tedeschi e un croato, hanno riportato ferite lievi e sono state medicate all'ospedale di Pola. La polizia presenterà una denuncia al tribunale competente nei confronti di tutti i partecipanti alla rissa per comportamento particolarmente violento e indecoroso nel centro cittadino. A Rovigno scattano controlli più severi sull'occupazione del suolo pubblico da parte di bar e ristoranti. Le verifiche riguarderanno le superfici effettivamente occupate, la disposizione degli arredi, il mantenimento dei passaggi pedonali e il rispetto delle norme comunali. In caso di irregolarità sono previste sanzioni e nei casi più gravi la rimozione delle strutture a spese dei gestori. L'amministrazione cittadina invita gli esercenti a verificare la conformità di terrazze e attrezzature alle autorizzazioni rilasciate, ricordando che l'obiettivo è garantire decoro urbano, sicurezza e parità di trattamento tra tutti gli operatori. Rimaniamo a Rovigno, dove torna protagonista il cinema italiano. Fino al 29 luglio il Centro Giovani Dino Scrapic ospita la 24esima edizione dell'Italian Film Festival, organizzata dalla comunità degli italiani Pino Budicin. Quest'anno la rassegna si svolge eccezionalmente al Centro Giovani a causa dei lavori di ristrutturazione in corso all'estivo del sodalizio. In programma 4 pellicole rappresentative del cinema italiano contemporaneo. Dopo l'apertura di ieri con Gloria di Margherita Vicario, questa sera sarà proiettata Mercato Settembre di Giulia Stegerwald. Domani sarà la volta di Piccolo Corpo di Laura Samani, mentre mercoledì la rassegna si concluderà con La vita da grandi di Greta Scarano. Tutte le proiezioni hanno inizio alle 21. A Cittanova torna Che Gusto, la rassegna dedicata alle eccellenze enogastronomiche dell'Adriatico. Venerdì 31 luglio, dalle 18.30 alle 24, la comunità degli italiani ospiterà la 10ª edizione della manifestazione, che riunirà oltre 50 espositori tra produttori di vino, birra artigianale, distillati e specialità gastronomiche. L'evento proporrà degustazioni, incontri e racconti dedicati alle tradizioni del territorio, con la partecipazione di produttori dell'Istria, del Quarnero, della Slovenia e dell'Italia. Italia. Ha trascorso un mese a Pisino, ospite della casa degli scrittori Hija Otbesid, per dedicarsi alla scrittura e lavorare ad un nuovo romanzo. L'autrice italiana Luisa Carretti racconta il suo modo di intendere la letteratura per ragazzi tra giochi di parole, inclusione e storie che affrontano temi di grande attualità. Sentiamo Isabel Vidaic.
1: Un mese immersa nella quiete dell'Istria, lontano dai ritmi quotidiani, per scrivere e lasciarsi ispirare dal territorio. È l'esperienza vissuta da Luisa Carretti, autrice di libri per ragazzi, ospite della Casa degli Scrittori di Pisino, una residenza che accoglie autori provenienti da diversi paesi e offre loro uno spazio dedicato alla creatività.
2: Mi sto dedicando alla scrittura. Devo dire che è un posto speciale quello in cui mi trovo, perché risveglia la creatività. Quindi sto scrivendo tanto, sto finendo un racconto, avevo voglia di riscrivere, migliorare un racconto che ho scritto tempo fa, che parla di un bambino che si riprende i suoi spazi. A me piace molto raccontare della relazione tra genitori e bambini, e mi piace raccontare di bambini che decidono di mettere i confini, perché oggi forse noi genitori siamo troppo presenti, troppo opprimenti anche nei confronti dei nostri figli, li proteggiamo da qualunque cosa. Quindi a me piace raccontare di bambini che si riprendono i propri spazi, e Uramus, il racconto che ho riscritto, risistemato o allungato, parla di questo.
1: Nei suoi libri Carretti affronta temi come il bullismo, l'autostima, le relazioni familiari e, nell'ultimo romanzo, anche l'esposizione dei bambini sui social media da parte degli adulti.
2: Sono argomenti che interessano me principalmente, ma penso anche che siano molto attuali per i bambini, quindi cerco effettivamente di mettermi... di cambiare prospettiva, di mettermi dal loro punto di vista e immaginare quello che può essere utile raccontare a loro, perché loro effettivamente lo vivono, è la loro quotidianità. E cerco di farlo sempre con il sorriso. E una mia amica insegnante proprio qualche giorno fa mi ha mandato un messaggio che quasi mi faceva piangere, mi ha fatto piangere, perché le ho mandato appunto Uramus, c'ho i miei giudici prima di mandare agli editori, e lei mi ha detto: Luisa, mi piace il tuo modo di affrontare temi importanti, anche pesanti, però sempre con quel tocco di ironia che fa pensare ma fa anche divertire, ecco.
1: Ciò che rende particolare il suo approccio è il modo in cui prende forma ogni storia. Tutto nasce dal gioco con le parole. Per Carretti, infatti, la scrittura deve essere prima di tutto un'esperienza capace di stimolare curiosità e immaginazione.
2: Si parte da un gioco, si cercano le storie nascoste all'interno delle parole, perché questo è il mio punto di partenza, come se fosse una caccia al tesoro, no? E poi si cominciano a creare le connessioni tra le parole, utilizzando quello che Gianni Rodari chiamava il binomio fantastico. Quindi ho attinto un po' a quello, la grande lezione di Gianni Rodari, e poi ci ho messo del mio. Anch'io ho scritto dei libri utilizzando questo metodo ed è estremamente divertente. La scrittura diventa un gioco, si infilano nella scrittura in modo naturale, senza rendersene conto, e quindi diventa tutto molto piacevole. Ed è anche molto importante per l'immaginazione, perché scardina gli stereotipi e lascia loro la sensazione di essere liberi di scrivere, di inventare quello che vogliono. Io da anni organizzo laboratori di scrittura, sempre con i giochi di parole, utilizzando la parola mongolfiera. La parola mongolfiera è una risorsa inesauribile di storie, di immaginazione. Io li faccio giocare col gioco del logogrifo, andatevi a cercare come si fa, e quindi invitiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando a prendere questa parola, cominciare a giocare con questa parola e scoprire gli universi meravigliosi che nasconde.
1: Laboratori nelle scuole, incontri con giovani lettori e percorsi di scrittura creativa rappresentano una parte importante del suo lavoro. Un confronto diretto che spiega le permette non solo di trasmettere la passione per la lettura, ma anche di trovare nuove idee per i suoi racconti. Tra gli autori che hanno segnato il suo percorso c'è soprattutto Gianni Rodari, punto di riferimento per il suo modo di guardare alla letteratura dedicata ai più giovani. Il soggiorno alla Casa degli Scrittori di Pisino ha lasciato un segno anche sul piano creativo. Tra i progetti a cui Luisa Caretti sta lavorando c'è il suo primo romanzo giallo, ispirato ai luoghi e alle atmosfere scoperte durante la residenza in Istria. Ma al centro del suo lavoro restano sempre i lettori più giovani. Attraverso i libri e gli incontri nelle scuole, Luisa Caretti continua a incoraggiare bambini e ragazzi a leggere, a coltivare la fantasia e a scoprire il piacere di inventare storie.
2: Io spero che innanzitutto si divertano a leggermi e poi forse che abbiano l'opportunità magari di riflettere sulle cose dopo aver letto le mie storie. Io non insegno niente, non posso insegnare nulla ai ragazzi, però magari attraverso i miei libri spero di attivare delle riflessioni su come impostare le relazioni in modo sano e rispettoso, e anche rispettoso di sé soprattutto e degli altri. Quindi mi auguro questo, e che si divertano, perché questo è fondamentale.

Rovinio farmi, siccome essi malà, volerà riscampà, e vi sei, ti devo rastare.

0: Mente vuol dire?
1: Rovegno per me, tutto vuol dire.
2: Domani cielo in prevalenza sereno, bora debole o moderata. Le temperature minime saranno comprese tra 11 e 20 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra 29 e 32. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.